cacciato dalla scuola perché la professoressa mi faceva molto gol quando facevo il militare. Poi la moglie del tenente mi faceva le moine, io la presi tra la gente, perciò bambine, se sono qui per te stasera,